simiso simiso. Oh, rockin', rockin'. Ah, yeah, chili, yeah, chili. Amuzu, yeah, chili. Kami waya lina, kami waya lina. Eba, eba, eba.